0: finanse internationale. Un biaco, un buono, gemini. Ehi, cinto un
1: altro. Sorcella,
0: sorcella. No, comunque, ho un cacchio quest'anno. No, non
2: sento.
0: Non sento. Guys, I'm coming back. I'm coming back.

0: Να είσαι internationale. Un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comune. Che tu vuoi tanto? No, non
2: c'è.
0: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c

0: internazionale non vi ha cuore, non buona semina. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comune, ho un bicchiere così tanto. No, non
2: sento.
0: Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento.

0: Una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comune, ho che tu vuoi tanto. No, non si può fare
2: carne,
0: non si può fare carne. Ah,